Sagrava della Croce, Takawaka. Tafuna Manje, Isagrava della Croce, Waka Waka. Waka Waka, Tukava Croce, Waka Waka. Waka Waka, Asa Kawa Tema Kusewe Kusewe.